pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sempre in arco tecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?